0: Calles.
1: Chingoma chini na kwa chini sa pagati ne pagati. Love mo mudiwa wangu. Zichata ambwa ngoma hizi. Zaidakadzai.